RJR. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire.